canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un voler mordere la vita. Un volersi sentire vivi. Affamati di giorni, di ore, di attimi. Con la smania di non sprecare nemmeno un istante.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

0: canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia. Eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me.

Buongiorno anche da Branco le Stelle. È sabato 8 di agosto 2026. Io vi auguro un giorno felice, una conclusione di questa settimana molto molto fortunata per voi tutti. Inizio il mio amato oroscopo con il segno dell'Ariete. La passione è assicurata da Marte, ma non idealizzate troppo le persone appena conosciute. Toro, voi non dovete fare altro che amare, dovete stare però un pochino meglio con voi stessi. Gemelli, voi mi capite, Gemelli, che non tutti abbiamo questa fortuna che voi avete già oggi, grazie a questa luna, grazie a Venere, che vi rende incredibilmente attraenti, passionali, innamorati, dediti ai piaceri del sesso. Cancro, non avete bisogno voi di fare eccezionali conquiste, esperimenti, eccetera, perché voi conquistate con uno sguardo e soprattutto con le vostre mani da pianista. Leone, Venere è andata in bilancia, segno che voi amate, è spaccato il senso della bellezza per voi, il vostro talento, la capacità mentale è molto bene sviluppata, l'umore è assolutamente ottimista e questo è un grande pregio. Branco le Stelle per il segno della Vergine, voi rilassatevi in qualche bel posto, possibilmente al mare, perché quest'anno avete un Nettuno dopo tanti anni molto molto positivo, molto invitante per andare al mare. Bilancia, per le prossime 24 ore di proseguire nelle iniziative, in affari, nelle transazioni, nelle compravendite. Questo è in previsione di Mercurio, che domani passerà in Leone accanto a Giove, in aspetto con la vostra Venere, e questo per amore è il massimo, ma anche per i soldi. Ricordatevi, il campo amoroso è pieno di incontri molto molto passionali. Scorpione, 24 ore ancora, un po' di più, di Mercurio in Cancro. Del resto l'avete avuto dal primo di giugno.

pugno a vostro favore. Insomma, qualcosa sarà uscito fuori. Non soltanto, in Leone sarà veloce veloce, in Vergine anche, in Bilancia anche, ma poi quando arriverà nello Scorpione un'altra volta, due e anche più mesi accanto a voi. Sagittario, siete poi anche più gentili, sarete con questa Venere, più altruisti, disposti ad aiutare il prossimo. Capricorno, come vi ho detto sempre, Saturno governa le persone, i nati sopra i 65 anni, perché è il pianeta della nostra vecchiaia, perciò anche della nostra saggezza. Infatti, Capricorno, in questi due mesi vi siete salvati, per così dire, grazie alla vostra saggezza. Acquario, voi persone anche di una certa età, divorziati, separati, non so, se dovesse nascere in questo periodo, entro il 10 di settembre, sotto questo influsso è l'amore della vita, è l'amore per sempre, è l'amore che non si discute. Bene, se qualcuno mi avesse fatto un oroscopo così, è vero, pesci? E a voi cosa devo dire? Che dovete stare attenti, prudenti, anche mentre fate la ginnastica. Spero che non abbiate voglia di farla con questo caldo, ma Marte è ancora molto aggressivo. Grazie della vostra attenzione, non dimenticate di ascoltarmi anche domani, Pensiero delle Stelle. Ben, abbiamo questa Venere, per forza dobbiamo parlare di donne. Madeleine de Sandéry è l'autrice di questo pensierino delizioso. Nelle donne la bellezza fa perdonare molti difetti che hanno, negli uomini invece raddoppia le loro cattive qualità.

0: Eccolo qui, è arrivato il weekend, è tutto nostro, ci ruota, ci gira tutto intorno. Buongiorno da Silvia Giansanti, questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, e noi arriveremo fino alle 9 di questo sabato 8 agosto del 2026. Ci piace questa data, siamo attratti da questo numero. La chiesa ricorda San Domenico, tra i nati oggi abbiamo Lucia Annunziata nel 1950, poi Giuseppe Conte nel 64, Dustin Hoffman nel 1937 e poi The Age, il grande chitarrista degli U2 nel 1961. L'8 agosto del 1786 il Monte Bianco venne scalato per la prima volta. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio, ci sono delle parole che fanno innamorare e poi partiamo con un classico di Battisti. Buona idea.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ho un debole per te. Vieni a prenderlo quando vuoi.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Altro weekend rovente con la musica di Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco il meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un weekend variabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà infatti un weekend di alternanza tra sole e nubi e con qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, ma con valori più accettabili rispetto alla scorsa settimana. Picchi infatti intorno ai 34 gradi a Milano e a Torino, ma vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana rimonterà nuovamente l'anticiclone con calde d'afa molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione.

Già, c'è proprio qualcosa di grande tra di noi, Luna Pop, e soprattutto ci sono i grandi ricordi grazie alla musica di Dimensione Suono Soft. Ora Stevie Wonder.

0: L'intenso fine settimana caratterizzato dai grandi successi di ieri e di oggi su Dimensione Suono Soft e il nostro buongiorno.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
0: Il buon fine settimana con la musica di Dimensione Suono Soft. Dunque, sdraiarsi su di un letto di chiodi senza sentire dolore? È possibile questa cosa? Mangiare una caramella alla mela, pensare che sappia di pesca? Stare fermi in un tunnel e credere che si sta facendo il giro della morte? Sono solo alcune delle pazze esperienze che si possono fare al Museum of Senses di Milano, cioè il Museo dei Sensi, no? Che con i suoi giochi, le sue sorprese, ma anche le sue stanze dove il freddo e l'acqua sono protagonisti, sa richiamare chi trascorre l'estate in città. Beh, è una pazza idea, una pazza illusione. Si trova nel cuore di Milano tra i grattacieli di Porta Garibaldi e quelli di Porta Nuova in Viale Montegrappa, ma oltre alla sede Meneghina il museo c'è anche a Praga, Madrid e Bucarest. Un susseguirsi di stanze, corridoi, scale e labirinti in cui unico scopo è dimostrare quanto fallaci siano i nostri sensi e quanto creduloni siamo noi. La visita è davvero esperienziale, si fa senza scarpe perché persino i nostri piedi vengono stimolati da superfici, no, temperature diverse durante il percorso in cui si alternano luce, buio, colori sgargianti e filtri capaci di silenziare le lampadine. Tra tutte queste stimolazioni e sorprese, il visitatore, attenzione, deve anche ricordarsi di tenere gli occhi bene aperti alla ricerca delle lettere disseminate qui e là che danno la soluzione della Summercast. Quindi davvero imperdibile una visita al Museo dei Sensi di Milano. E adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema daranno il meglio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Per amare per sempre bisogna innamorarsi ogni giorno.

stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La firma giusta, una garanzia, quella di Seal. Che grande personaggio, che mostro sacro su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, terapia delle fusa e della serenità.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un weekend variabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Sarà infatti un weekend di alternanza tra sole e nubi e con qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Clima caldo ed estivo, ma con valori più accettabili rispetto alla scorsa settimana. Picchi infatti intorno ai 34 gradi a Milano e a Torino, ma vi anticipo che con l'avvio della nuova settimana rimonterà nuovamente l'anticiclone con calde d'afa molto intensi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: bello, arriva il primo momento Good Life ed è soprattutto piacevole questa mattina su Dimensione Suono Soft perché parliamo della giornata internazionale del gatto, animale leggendario che ha conquistato il mondo con indipendenza grazie a straordinaria capacità di donare calma. E allora perché non sperimentare proprio oggi la terapia delle fusa? Le frequenze sonore emesse dal gatto quando fa le fusa tra 20 e 140 Hz hanno un potere terapeutico documentato, aiutano a ridurre i livelli di stress nell'uomo, abbassano il rischio di malattie cardiovascolari e stimolano persino la guarigione dei tessuti. Se hai un micio, dedicagli del tempo per accarezzarlo e ascoltare il suo ritmo rilassante. Se non ce l'hai, prenditi del tempo per osservare la grazia dei felini o sostenere un gattile locale. Imparare dal gatto a godersi il momento presente è una lezione di pura consapevolezza estiva. Questa giornata racconta proprio questo, l'armonia di un equilibrio perfetto tra l'amore per i nostri piccoli compagni di vita e la tutela dei gatti di strada, custodi liberi delle nostre città. In fondo, celebrare il gatto significa riscoprire una forma di benessere più lenta e consapevole, fatta di empatia, cura per i più deboli e la certezza che con un felino accanto la vita ha un sapore decisamente più dolce. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo puoi trovare su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dopo questa profonda interpretazione, eccoci arrivati al primo appuntamento con l'informazione qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Andrea Soprani. Il governo spagnolo contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid aveva chiesto la revoca della misura entro il 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Adesso la Spagna annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Inizieranno oggi e dureranno fino al 7 settembre. Nuovi raid di Mosca sull'Ucraina nella notte. Nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise, altre quattro ferite a seguito di un attacco di un drone russo. I media segnalano due ondate di attacchi russi con armi balistiche sulla capitale. In città sono state sentite diverse esplosioni che sono state avvertite anche a Dnipro. In Italia con la cronaca, nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di 35 anni è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, nord di Milano. Come riferito da Reul, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza, è morto sul colpo. Il personale sanitario è arrivato subito sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso al momento accertamenti per capire cosa sia successo di preciso. Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava sul Monte Livata in provincia di Roma per un campo scout, lo riporta il quotidiano La Repubblica. Il 16enne è stato soccorso immediatamente dai compagni del gruppo che hanno allertato il 118 e contemporaneamente hanno iniziato il massaggio cardiaco riuscendo a rianimare il giovane. Continua il caldo record in Italia che non sembra voler dar tregua alla penisola. Nel weekend l'AFA sarà solo in leggerissimo calo con 19 città in allerta massima. Si tratta di Bologna, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo, Catania, Genova, Palermo, Ancona, Bari, Messina e Reggio Calabria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Torniamo dopo le ultime notizie, ma tanti auguri allo zio Gerry, 70 anni suonati e non sentirli, personaggio molto amato dai milanesi e non solo, personaggio della TV che sta vivendo una stagione d'oro della sua lunga carriera, e sì, perché sta lavorando più adesso che prima, praticamente, cioè in età pensionabile, anche se poi nel mondo dello spettacolo è un po' diverso, no? Per quanto riguarda la pensione, ci sono altri tempi, altri linguaggi, altri meccanismi, altri modi di lavorare che non tutti comprendono. E allora, mentre molti protagonisti della sua generazione scelgono di rallentare, il conduttore di Canale 5 ha trovato una sorprendente seconda giovinezza televisiva, il successo della Ruota della Fortuna, che dura da giugno dello scorso anno. Lo ha riportato al centro della scena, confermandolo ancora una volta come uno dei volti più amati e riconoscibili della TV italiana. E allora, 70° compleanno, quindi festeggiato ieri, e a quasi mezzo secolo dal suo debutto radiofonico, Gerry Scotti continua a rappresentare quella televisione popolare, rassicurante e familiare, capace di parlare a milioni di spettatori senza inseguire mode passeggere. E già, è questo anche il segreto del suo successo. Tanti auguri allo zio Gerry, adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che danno il meglio, e poi si riparte con Raff. Dagli anni 90, sei la più bella del mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

0: Uno dei cantautori italiani più apprezzati, sicuramente Biagio Antonacci. Non ci facciamo compagnia su Dimensione Suono Soft. E invece sì, ce la facciamo tra poco anche con Branco e le Stelle.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: un'altra canzone di grande successo della carriera di Antonello Venditti, Amici Mai, ritrovata su Dimensione Suono Soft. E adesso diamo il buongiorno a un appuntamento atteso con Branco.
1: Buongiorno anche da Branco le Stelle. È sabato 8 di agosto 2026. Io vi auguro un giorno felice, una conclusione di questa settimana molto molto fortunata per voi tutti. Inizio il mio amato oroscopo con il segno dell'Ariete. La passione è assicurata da Marte, ma non idealizzate troppo le persone appena conosciute. Toro, voi non dovete fare altro che amare. Dovete stare però un pochino meglio con voi stessi. Gemelli, voi mi capite, gemelli, che non tutti abbiamo questa fortuna che voi avete già oggi, grazie a questa luna, grazie a Venere, che vi rende incredibilmente attraenti, passionali, innamorati, dediti ai piaceri del sesso. Cancro, non avete bisogno voi di fare eccezionali conquiste, esperimenti, eccetera, perché voi conquistate con uno sguardo e soprattutto con le vostre mani da pianista. Leone, Venere è andata in bilancia, segno che voi amate, è spaccato il senso della bellezza per voi, il vostro talento, la capacità mentale è molto bene sviluppata, l'umore è assolutamente ottimista e questo è un grande pregio. Branco le Stelle per il segno della Vergine, voi rilassatevi in qualche bel posto, possibilmente al mare, perché quest'anno avete un Nettuno dopo tanti anni molto molto positivo, molto invitante per andare al mare. Bilancia, per le prossime 24 ore di proseguire nelle iniziative, in affari, nelle transazioni, nelle compravendite. Questo è in previsione di Mercurio, che domani passerà in Leone accanto a Giove, in aspetto con la vostra Venere. E questo per amore è il massimo, ma anche per i soldi. Ricordatevi, il campo amoroso è pieno di incontri molto molto passionali. Scorpione, 24 ore ancora, un po' di più, di Mercurio in Cancro. Del resto l'avete avuto dal primo di giugno a vostro favore. Insomma, qualcosa sarà uscito fuori, non soltanto in Leone sarà veloce veloce, in Vergine anche, in Bilancia anche, ma poi quando arriverà nello Scorpione un'altra volta, due e anche più mesi accanto a voi. Sagittario, siete poi anche più gentili, sarete con questa Venere, più altruisti, disposti ad aiutare il prossimo. Capricorno, come vi ho detto sempre, Saturno governa le persone, i nati sopra i

65 anni, perché è il pianeta della nostra vecchiaia, perciò anche della nostra saggezza. Infatti, Capricorno, in questi due mesi vi siete salvati, per così dire, grazie alla vostra saggezza. Acquario, voi persone anche di una certa età, divorziati, separati, non so, se dovesse nascere in questo periodo, entro il 10 di settembre, sotto questo influsso è l'amore della vita, è l'amore per sempre, è l'amore che non si discute. Bene, se qualcuno mi avesse fatto un oroscopo così, è vero, Pesci? E a voi cosa devo dire? Che dovete stare attenti, prudenti, anche mentre fate la ginnastica. Spero che non abbiate voglia di farla con questo caldo, ma Marte è ancora molto aggressivo. E grazie della vostra attenzione. Non dimenticate di ascoltarmi anche domani. Pensiero delle stelle, beh, abbiamo questa Venere, per forza dobbiamo parlare di donne. Madeleine de Sanderie è l'autrice di questo pensierino delizioso. Nelle donne la bellezza fa perdonare molti difetti che hanno. Negli uomini invece raddoppia le loro cattive qualità.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: qualche istante avremo un altro appuntamento dedicato all'informazione qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Arrivano puntualmente i nostri saluti finali. Il cambio con Maria Chiara Belardo. Per il momento abbiamo il palinsesto tranquillo. In questo weekend si è un po' ripristinato tutto, però siamo ancora in un'area di cambiamenti, in una zona ferie. Buon viaggio, massima prudenza sulle strade. Noi ci ritroveremo domani mattina alle 6. Bacioni.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. È una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'enclave spagnola di Ceuta che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. L'esecutivo di Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. Le verifiche inizieranno a mezzanotte di oggi dureranno fino al 7 settembre. Esteri Iran, il segretario al tesoro americano Bessent dichiara entro domani l'accordo per la riapertura di Hormuz per 60-90 giorni, così Bessent che continua. L'intesa permetterà un calo dei prezzi dell'energia. Sul fronte russo Putin è il presidente degli Emirati, importante un accordo per normalizzare la situazione. Nel frattempo sono avvenuti attacchi missilistici degli Houthi contro la provincia orientale di Hadramut e quella di Marib. L'esercito yemenita ha risposto con raid mirati. Marcinelle, 70 anni fa la tragedia dei minatori. La Russa e Calderone saranno in Belgio nella miniera in cui morirono 136 italiani. Dall'Unione Europea l'8 agosto sia la giornata per le vittime sul lavoro. Meloni dichiara: in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori e alimenta l'immigrazione clandestina. I sindacati dicono sia un monito perenne per tutti. L'addio a Guccini, oggi i funerali privati a Pavana. L'artista sarà cremato e tumulato nel paesino appenninico. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Siamo allo sport, nuoto europei, bronzo per Ginevra Taddeucci nella 3 km knockout sprint, Paltrinieri quarto in quella maschile. Oggi la staffetta 4 per 1500 mista e i tuffi da 20 metri.

0: tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Siamo arrivati finalmente al weekend, anche questa settimana ci avviciniamo al periodo delle ferie, quelle calde di metà agosto, ovviamente ci sarà Ferragosto e io sarò qui con te in diretta su Dimissione Suono Soft, resteremo insieme da oggi e per le prossime due settimane. Il weekend gli orari sono i soliti, dalle 9 alle 13 il sabato, domenica 10-14, mentre in settimana condivideremo la pausa pranzo della Radio del Benessere. Intanto benvenuto, io sono Maria Chiara Belardo con te oggi, come sai, fino alle 13 in punto con tutti i nostri successi più belli di sempre, gli appuntamenti di benessere. Allora iniziamo salutando intanto Silvia Giansanti che mi ha preceduta. C'è l'aforisma d'amore tra pochissimo con le più belle voci del cinema e poi Michael Bolton. When a man loves a woman.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ascolta il vento. Ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo nome.

pianoforte, violino, batteria.

0: Nora Jones con tutta la sua dolcezza era Don't Know Why su Dimensione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
9: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E tanto ne conosciamo tutte le parole di Se telefonando di Mina, appena ascoltata e cantata su Dimissione Sono Soft. È la volta di Beppe Pellegrino, lo ascoltiamo subito.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ciao ragazzi, alcune città sono veri scrigni di storia e cultura. Oggi vi voglio portare in Spagna a Cordoba, esattamente una delle più affascinanti città di questa bellissima nazione. Cordoba è stata la capitale del califfato islamico in Europa e il suo gioiello più prezioso è la meschita, un'enorme moschea trasformata in cattedrale con una foresta di colonne, archi bicolore che creano un'atmosfera magica e unica. Ma la città nasconde anche un record sorprendente. Qui è stato costruito il primo grattacielo europeo. Pensate, la torre di Alminar, alta 50 metri, realizzata nel X secolo, quindi intorno al 999, 1000 anni dopo Cristo. Ogni maggio poi Cordoba si trasforma con il famoso Festival de Patios. Le case storiche aprono i loro cortili al pubblico decorandoli con migliaia di fiori colorati. Passeggiando per le strade sembra di essere immersi in un giardino profumato tra vasi di gerani e fontane di acqua fresca. Quindi ragazzi, se a maggio avete un weekend da trascorrere in un modo diverso, carino, Cordoba, tradizione, bellezza e storia. Cordoba, ricordate, è una città che lascia senza parole, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Mare, mare, c'è Luca Carboni a chiudere questa prima ora del sabato su Dimensione Sono Soft. Si fa in redazione.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Scontro Italia-Spagna. Il governo Sanchez contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto. Madrid aveva chiesto la revoca della misura entro il 9 agosto, altrimenti sarebbero stati adottati provvedimenti in risposta. Adesso la Spagna annuncia controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in ritorsione. Inizieranno oggi e dureranno fino al 7 settembre. Ma la linea di Meloni sui confini non cambia. Non cederemo ai ricatti di Sanchez. Iran-USA, prosegue lo stallo di Hormuz, intanto accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministro degli esteri di Islamabad. Teheran avverte, il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto per i media Iran Wire, Khamenei e infine fin di vita. In Italia con la cronaca, nel tardo pomeriggio di ieri un uomo di circa 35 anni è stato investito da un treno alla stazione di Sesto San Giovanni, nord di Milano. Come riferito da Areu, l'agenzia regionale di emergenza, è morto sul colpo. Il personale sanitario è arrivato subito sul posto con 2 ambulanze e un'automedica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso al momento accertamenti per capire cosa sia successo di preciso. Malore per le

0: Gucci, Patrizia Reggiani, 77 anni, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini, dove si trova in prognosi riservata. Reggiani, condannata in via definitiva a 26 anni come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, è tornata in libertà 10 anni fa, era in vacanza sulla riviera romagnola da alcuni giorni. Viabilità a Milano oggi e domani, la M2 linea verde chiude fra Codorna e Centrale. Come spiega TM, sono in programma le prove di carico infrastrutturali del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi dopo i lavori di riqualificazione realizzati da RFI e in accordo con il Comune di Milano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Prima colazione fatta? E allora se la prima è andata, abbiamo comunque ancora la seconda, la terza, la quarta colazione e tiriamo così dritto fino ad ora di pranzo, altrimenti perché si chiamerebbe prima, no? Insieme su Dimissione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, con te fino alle 13 in punto. Tra pochissimo abbiamo appuntamento anche con le Good Life. Si riparte però ovviamente dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi ripartiamo anche dalla collezione di grandi successi con Toni Braxton, Unbreak My Heart.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Mi piace il suo modo d'amare, il suo abbandono nel lasciarsi amare, affidandosi alle mie braccia, semplicemente per l'insaziabile voglia di alimentarsi delle mie carezze.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Robbie Williams era Love My Life su Dimissione su Soft. Good Life in arrivo, scopriamo tutti gli accessori immancabili per l'estate.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Ad agosto, tutto a posto.
6: Rima da spiaggia.
5: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
6: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
8: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22.

0: 02 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
3: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

0: e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: C'è un dato di fatto oggettivo: non sono gli abiti a fare la differenza, ma i dettagli. Allora, in questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft, scopriamo tutti gli accessori che sono celebrati da quest'estate 2026 e che sono capaci di unire estetica e benessere, rendendo ogni giornata persino più piacevole. La prima protagonista è la borsa intrecciata in fibre naturali. È leggera, pratica e versatile, richiama immediatamente atmosfere vacanziere, trasmettendo una sensazione di relax anche nel contesto urbano. Poi c'è il cappello a tesa morbida, che non solo protegge dal sole, ma contribuisce a creare una sensazione di comfort immediato. Legaci attorno anche uno stilosissimo foulard arrotolato per un effetto super glamour. E poi ci sono gli occhiali dalle forme morbide e leggere. Le nuove collezioni privilegiano montature che accompagnano naturalmente i lineamenti del volto. La vera tendenza riguarda il modo in cui questi accessori migliorano la nostra giornata. E poi ancora un'ultima cosa: ci divertiamo a parlare di moda preparando le valigie, ma ricorda che la moda più interessante è quella che ci fa sentire sempre a nostro agio. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Inevitabile follia, anche la voce di Raff nel sabato su Dimissione Suono Soft arriva alla redazione.
1: E quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Bentrovati da Andrea Soprani, le parole di Mattarella, commemorando Marcinelle e rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi nella storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Così il Presidente della Repubblica, in un passaggio del messaggio inviato in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle e della 25ª giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. E proprio sul fronte immigrazione, scontro fra Spagna e Italia, una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini nell'ex enclave spagnola di Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Le verifiche inizieranno a mezzanotte di oggi e dureranno fino al 7 settembre. Milano, un rogo si è sviluppato ieri sera al 10° piano di un palazzo di via Pirelli, zona stazione centrale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 mezzi. L'intervento è stato un po' complesso per via dell'altezza dell'edificio, ma le fiamme sono state comunque spente. Non risultano persone intossicate. L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. A tracciare una panoramica del paese dal punto di vista del PIL e dell'inflazione attesi per il 2026 sono i dati di CER per Confesercenti, elaborati a partire dalle ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che vedono allo 0,9% la crescita del PIL italiano per quest'anno.

0: per la stima del PIL il Trentino Alto Adige è prima davanti a Lazio e Toscana. Bolzano è la maglia rosa della crescita. Per l'inflazione è record a Reggio Calabria con l'aumento dei prezzi più alto d'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Giro di Boa, pronti anche per la seconda parte del nostro sabato 8 agosto insieme su Dimissione Sono Soft, Maria Chiara Belardo con te per altre due ore fino alle 13 in punto ed è partita lo scorso 1 agosto e durerà fino al 5 settembre al MIC, il Museo Interattivo del Cinema di Milano, la rassegna Cinesaldi con i film proposti a soli 3 euro. A inaugurare la rassegna il biopic su Michael Jackson, mentre il prossimo appuntamento sarà l'11 agosto con La Grazia di Paolo Sorrentino. Sixpence Non the Richer in arrivo adesso su Dimissione Sono Soft con Kiss Me, ma ripartiamo ovviamente dalle più belle voci del cinema che ti dedicano il nostro aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Sarebbe un mondo migliore se ti amo e addio si potessero dire una sola volta nella vita e mai alla stessa persona.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suonosoft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suonosoft.

0: ancora, ancora.
1: Per la serie Quando sei felice, facci caso ed ero contentissimo, Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: A breve la vedremo recitare nel nuovo film di Tom Ford, ma d'altronde lei un Oscar l'ha già vinto per questo pezzo qui, Skyfall, Odell, su Dimensione Sono Soft. C'è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, buongiorno, benvenuti a Segreti in Tavola. Allora, pronti a viaggiare? Bene, io ho preparato la mia valigia del gusto e sono pronta a partire alla scoperta della Svizzera insieme agli Charmin. Oggi è con noi Guido Prosperi. Guido, ciao, ben trovato.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Francesca.
2: Allora, viaggio degli Charmin in Svizzera ha fatto tappa anche a Basilea,
3: sì,
2: vero?
3: Sì, Basilea, cioè, è una bella città, è estremamente interessante. Innanzitutto è la città di confine e sembra di vivere su più livelli. C'è quella sulle rive lente del Reno che divide la città in due, le case antiche, le passerelle moderne. La sensazione è che di trovarsi un po' in sospeso tra la Svizzera, la Francia, la Germania. Questa è perlomeno la sensazione che abbiamo avuto. E questa città poi è costellata di parecchi musei firmati dai grandi architetti, dove quindi poi convivono con queste locande intime, quest'arte, queste luci calde delle finestre, l'odore rassicurante delle cucine che esce dai vicoli. Insomma, c'è sempre qualcosa che ti affascina scena di questa città, e questa città poi alla fine ha una sua caratteristica particolare, che è quella del cordon bleu. Non è solo un piatto per loro è proprio un culto cittadino, un tour gastronomico fatto di cotolette ripiene, una diversa dall'altra. In città infatti ci sono locali che ne propongono decine di varianti, arrivano addirittura a 24 alcune, trasformando quelle che per noi altrove è una fettina impanata in una sfida che pare che faccia la sfida tra cuochi e appassionati. Quindi la base è quella che conosciamo, è una fetta di vitello, di maiale aperta al libro, cioè farcita di prosciutto e formaggio, spesso Emmental e altri formaggi svizzeri, poi chiusa, impanata, fritta o cotta in padella.

0: con il cuore filante all'interno. Da qui però sono dei cordobro giganti che sono da dividere in due, e le versioni sono insaporite con aglio, cipolle, reinterpretazioni con formaggi aromatici, erbe, speck, fino alle varianti di frontiera con influenze italiane e moderne, presenti nei ristoranti, sia quelli classici come nelle Bates di quartiere, le tipiche osterie bistro popolari svizzere. Noi ovviamente abbiamo fatto una scorpacciata, nonostante siamo stati lì pochi giorni, ma non ci siamo
1: e avete provate tutte e 24
0: da... abbiamo tutte e 24, ci siamo riusciti, perché devo dire è una prova fisica riuscire a provarle tutte e 24, però devo dire che abbiamo fatto diversi assaggi proprio per capirne capire il concetto di questa,
1: certo,
0: di questo,
1: cioè...
0: sì, le differenze. Ed è bello perché è un piatto tipico ed è anche piacevole, poi cioè, anche a noi ci piacciono queste cose un po' semplici che sono diventate qualcosa di più articolato.
1: Grazie mille Guido, grazie per questo viaggio nel Cordon Bleu, ci sentiamo presto con nuove tappe.
0: Ciao a tutti, buon viaggio.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft e non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: Don't worry, be happy.
1: Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bella e buona in tutte le salse, come la metti, What a Wonderful World, nella versione di Rod Stewart su Dimissione Suono Soft. Torniamo in redazione tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario della scomparsa di 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro Italia-Spagna. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così Mattarella. Intanto continua lo scontro su Schengen tra Spagna e Italia. Il governo Sanchez contrattacca dopo che Palazzo Chigi aveva annunciato la sospensione di Schengen almeno fino al 15 agosto, dichiarando controlli per gli arrivi dall'Italia fino al 7 settembre. Fonti governative di primo piano dichiarano che Madrid avvisò a Roma 3 giorni fa in maniera informale che Tajani voleva mediare, ma Meloni, Salvini e Piantedosi erano contrari ed è passata quindi la linea dura. A causa di un errore umano si sarebbe verificato uno scambio di provette durante il trasferimento di un embrione al centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano. Per un'errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo, il transfer sarebbe stato fatto sulla seconda paziente della lista, lo scrive oggi la Repubblica. Per questo il 6 agosto la Regione Lombardia e il Ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di embriologia del centro. Secondo fine settimana di agosto da Bolino Nero su strade e autostrade a causa dei grandi spostamenti per le vacanze estive, previsti 25 milioni di veicoli in movimento da oggi a domenica per le ferie o per il solo fine settimana. Entra dunque nel vivo l'esodo con la settimana che porta al Ferragosto, ridimensionata la presenza di cantieri. Sport: l'Italia è medaglia d'argento nella staffetta mista degli europei di nuoto in acque libere, andata in scena lungo la Senna a Parigi. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri si arrendono solamente alla Germania. Il bronzo va invece all'Ungheria. Si tratta della 21ª medaglia per gli azzurri. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Insieme ancora per un'altra ora su Dimissione Suono Soft. Sei sempre il benvenuto sulla radio del benessere, da Maria Chiara Velardo, con te fino a l'una del pomeriggio. Ed è un agosto all'insegna della musica. A Como, in particolar modo, ti porto al Grumello, dove all'ombra del grande cedro, simbolo del parco, trovi 4 concerti che ti accompagneranno in un viaggio attraverso linguaggi musicali differenti, dalla musica classica alla tradizione popolare, passando anche dal jazz alle sonorità pop, soul e swing, il tutto per la rassegna Matinee Musicali, giunta alla 15ª edizione. Trovi ovviamente tutto il programma con i concerti online. 10cc adesso in arrivo sulla radio del benessere con I'm Not In Love, ma prima c'è l'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: La forza dell'amore oltrepassa le barriere che i segni del tempo tracciano sull'involucro dell'anima.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non ci sei, non ci sei tu.
1: Marco Mengoni era In un giorno qualunque su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e

0: I cambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
0: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda. L'occasione giusta è qui.
2: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E te li facciamo ascoltare tutti i successi più belli di sempre direttamente dalla collezione di Dimensione Sono Soft. Era Francesco Di Gregori con la leva calcistica della classe 68. Adesso c'è Natalie Imbruglia, questa è Torn.

0: Una canzone d'amore con gli 883. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Sono Soft. E non mi resta allora che ringraziarti per aver scelto la mia compagnia e quella della musica di Dimissione Sono Soft anche per questo sabato. Ti aspetto domani mattina a partire dalle 10. Mentre adesso non mi resta che dare finalmente il mio calorosissimo bentornato a Federico Grilli. C'è lui per le prossime 4 ore. Da Maria Chiara, buon proseguimento. Ciao!
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Marcinelle, al Bois du Cazier, la commemorazione del disastro minerario del 1956 in cui morirono 136 italiani. Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, no allo sfruttamento, la sicurezza è un principio fondante. Così il capo dello Stato, Elly Schlein, dichiara onorare la memoria con sicurezza e diritti. E arrivano le accuse alla CGIL per aver voltato le spalle mentre parlava la russa Marcinelle. Per Meloni è un gesto grave e vergognoso. La cronaca ha investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, in provincia di Torino, al termine di una lite scoppiata per futili motivi lungo via Loreto, poi è andato a costituirsi dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, questa mattina intorno alle 9.30, dopo un diverbio sorto per ragioni di circolazione, probabilmente per una precedenza, il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo puntando deliberatamente il gruppo e travolgendolo. Il 118 informa di 4 feriti, 2 sono stati elitrasportati d'urgenza al CTO di Torino, mentre gli altri 2 sono stati condotti al Giovanni Bosco. Tra le persone soccorse, una versa in condizioni particolarmente gravi. Sulle autostrade italiane l'esodo verso le mete di vacanza è iniziato e porta con sé anche i primi incidenti. Questa mattina sull'autostrada A10, poco dopo le 9, ha avuto luogo un incidente tra Spotorno e Orco Feglino, direzione Francia. 4 veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro e almeno 6 persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra queste anche 2 bambini di 10 anni. Sul posto sono giunte 3 ambulanze, l'auto medica del 118 e i vigili del fuoco, oltre alla polizia stradale. Non dà tregua il caldo estremo in Italia, weekend con 19 città in bollino rosso, in arrivo temporale al nord. Per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi e oggi piogge e allerta gialla per il maltempo in 8 giorni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Buon sabato e naturalmente buon weekend sulla tua Radio del Benessere, dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che saluto e ringrazio per averti accompagnato fino a pochi istanti fa. Beh, le prossime 4 ore le trascorrerai insieme a me. Mi presento come fa un bravo conduttore radiofonico, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft e noi saremo insieme per le prossime 4 ore, quindi fino alle 17 di questo sabato 8 agosto. Naturalmente non mancheranno gli appuntamenti con l'informazione istituzionale di Dimensione Sono Soft, le nostre pillole di benessere, le good life, ma soprattutto non mancherà la nostra bella e buona musica. Allora, per aprire questa prima ora insieme ho scelto un gruppo che secondo me ha un po' segnato quel periodo degli anni 90 e non solo. Sto parlando dei No Doubt, ma prima di ascoltarlo, beh, lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore che viene interpretato proprio dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Come ti vidi mi innamorai e tu sorridi perché lo sai.

pianoforte, violino, batteria.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Parleremo di felicità e di come allenare lo sguardo per riconoscerla. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: weekend di Dimensione Suono Soft, insieme a me Federico Grilli, il nostro appuntamento dedicato alle good life. Siamo abituati a pensare alla felicità come un grande traguardo, una promozione, un viaggio speciale, un sogno realizzato. E se invece fosse nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, oggi si celebra l'Happiness Happens Day, una giornata nata per ricordarci che la felicità non arriva sempre con effetti speciali, molto spesso semplicemente accade. Il nostro cervello tende naturalmente a concentrarsi su ciò che non va, un antico meccanismo di difesa che può farci trascurare tanti momenti piacevoli, ma possiamo allenarci a riconoscerli. Quindi il profumo del caffè, una telefonata inaspettata, una risata, una passeggiata al tramonto o il vento che entra dalla finestra. Un esercizio semplice è notare ogni sera tre cose belle accadute durante la giornata. Non so, la felicità non significa per esempio vivere senza problemi, ma riuscire a riconoscere ciò che ci fa stare bene anche nelle giornate imperfette. A volte è già lì, basta semplicemente accorgersene. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la tragedia di Marcinelle nel 70° anniversario. L'8 agosto 1956 persero la vita 262 lavoratori, tra cui 136 italiani, e lancia un messaggio proprio nei giorni dello scontro Italia-Spagna. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Intanto i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia sono in vigore dalla mezzanotte di oggi e consistono nella verifica dell'identità e della nazionalità dei viaggiatori e, nel caso dei cittadini di paesi terzi, del visto del permesso di soggiorno. Lo precisano i media di Madrid. Tali misure vengono applicate in modo casuale e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre. Ancora violenze e disordini nel carcere di Porto Azzurro, dove ieri sera circa 30 detenuti sono stati coinvolti in una violenta colluttazione all'interno di un reparto completamente aperto. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l'intervento massiccio della polizia penitenziaria. Il SAP lancia l'ennesimo allarme e chiede all'amministrazione penitenziaria interventi immediati. Europei di nuoto, medaglia d'argento per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze. Dopo gli ultimi due round, alle 16 si chiude con i tuffi maschili da 20 metri, dove saranno protagonisti Andrea Barnabà e Davide Baraldi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Un buon pomeriggio, naturalmente anche un buon sabato da parte mia. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, e io ti accompagnerò per le prossime ore di questo sabato 8 agosto, quindi per essere più precisi fino alle 17. Allora, oggi sabato 8 e domani domenica 9 la M2, la linea verde, chiude fra Cadorna e Centrale. Come spiega anche ATM, sono in programma le prove di carico infrastrutturale del nuovo piazzale della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi dopo lavori di riqualificazione che sono stati realizzati e ovviamente con il Comune di Milano. Allora, questi lavori si svolgeranno solo sul piazzale pedonale ed interscambio davanti alla stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. La metro, la galleria sottostante chiuderanno quindi per permettere lo svolgimento in sicurezza. Naturalmente altre informazioni e dettagli in merito a questa notizia li potrai trovare e ascoltare nei nostri appuntamenti istituzionali dedicati all'informazione di Dimensione Suono Soft. Si apre un'altra ora insieme, lo facciamo con un grande classico italiano. Chissà se questa te la ricordi. Lui è Alan Sorrenti. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Su Dimensione Suono Soft, fra poco le nostre Good Life. Oggi ti voglio portare con me in Nuova Zelanda, ma ti voglio parlare del miele di Manuka. E se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro Brick.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life su Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli e ti voglio portare con me in Nuova Zelanda, perché quando si parla di rimedi naturali, uno dei prodotti più studiati è proprio il miele di Manuka. Viene prodotto dalle api che raccolgono il nettare dei fiori dell'omonima pianta tipica di quelle terre. A renderlo particolare è soprattutto la presenza di metiliossale. È una sostanza presente in concentrazioni maggiori rispetto a molti mieli comuni e viene associata alla sua attività antibatterica. Alcune preparazioni medicali a base di miele di Manuka vengono infatti utilizzate anche nel trattamento di ferite e lesioni della pelle. La sua storia però comincia molto prima. I Maori utilizzavano tradizionalmente diverse parti della pianta di Manuka, comprese foglie, ma anche la corteccia. Oggi questo miele è diventato famoso in tutto il mondo e viene quindi consumato anche semplicemente per il suo gusto intenso e caratteristico. Attenzione però, non è un farmaco e non esistono prove sufficienti per attribuirgli degli effetti miracolosi o magari la capacità di rafforzare le difese immunitarie. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: E qui la domanda potrebbe essere: ma la vita è un cerchio oppure i cerchi fanno la vita? Chi può dirlo? Elton John, Circle of Life su Dimensione Sono Soft. Fra poco, l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Pomeriggio da Francesca Proietti. La Spagna dà il via ai controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La polizia, nessuna ripercussione sugli ingressi. La Farnesina rafforza l'assistenza consolare. La misura adottata dal governo spagnolo, presa per ritorsione alla decisione dell'Italia di chiudere i confini in vigore fino al 7 settembre. Le verifiche sui passaporti, perfino sulle piste degli aeroporti. Marcinelle accuse alla CGIL per le spalle voltate mentre parla la russa. Landini, una bugia pura. Noi non lo facciamo mai. Il sindacato belga rivendica il gesto «siamo stati noi». La condanna di Meloni, gesto grave e vergognoso. Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Rivoluzione per il nuovo codice della strada. Patente a 17 anni e multe meno vessatorie.

0: Deucci e Marcello Guidi. Infine il calcio, l'Inter vince il derby d'Italia amichevole a Perth. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Dopo l'appuntamento con l'informazione, la grande musica di Dimensione Sono Soft ritorna anche in questo sabato 8 agosto. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e noi ci faremo compagnia anche in questa ultima ora che insieme ci porterà fino alle 17. Voglio però ricordarti che questa radio, Dimensione Sono Soft, ti dà la possibilità di scegliere tutta la musica che più ti piace. Come fare? Te lo dico subito, è molto facile. Basta andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e cliccare sul test musica soft. Lì potrai ascoltare, votare, decine di nuove canzoni, perché ogni settimana vengono aggiornate, quindi puoi veramente scegliere qualsiasi cosa ti piaccia. Ma se non trovi il tuo brano preferito, hai anche la possibilità di segnalarcelo e poi naturalmente rimanere all'ascolto di Dimensione Sono Soft. E allora apriamo questa ultima ora insieme con un grande protagonista della musica italiana. Lui è Biagio Antonacci. Prima di ascoltarlo insieme, lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore, e lo interpretano proprio le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è l'espansione di due nature, in tal modo che ciascuna includa l'altra, ciascuna venga arricchita.

0: go. Luis Capaldi, i grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 645. TAEG

0: 7.45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro, offerta valida fino al 31 agosto.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

Garfunkel con The Sound of Silence su Dimensione Sonosoft. E ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli, ti voglio sbloccare un ricordo, però di una canzone sicuramente che ricorderai nella versione tradizionale di Cyndi Lauper, ma in questo caso specifico una cover, devo dire magistralmente rivisitata da Phil Collins.

0: E anche in questo weekend siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, che chiudiamo proprio qui sulle note di Adriano Celentano. Rimani con noi, fra poco su Dimensione Sono Soft, l'informazione. Prima di ascoltarla insieme però ci salutiamo, come poc'anzi dicevo, e ti do appuntamento a domani pomeriggio a partire dalle 17 fino alle 21, ma non ti preoccupare, perché fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà per il proseguo di questo pomeriggio proprio sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon ascolto e ovviamente proprio qui su Dimensione Suono Soft.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. La Spagna dà il via ai controlli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. La polizia, nessuna ripercussione sugli ingressi. La Farnesina rafforza l'assistenza consolare. La misura adottata dal governo spagnolo, presa per ritorsione alla decisione dell'Italia di chiudere i confini, sarà in vigore fino al 7 settembre. Le verifiche sui passaporti, perfino sulle piste degli aeroporti. Marcinelle accusa la CGIL per le spalle voltate mentre parla la russa. Landini, una bugia pura, noi non lo facciamo mai. Il sindacato belga rivendica il gesto, siamo stati noi. Mattarella intanto dice la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Due presunte violenze sessuali, risse, aggressioni varie, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, per cui si è reso necessario l'intervento del 118, che hanno riguardato anche i minori di 18 anni. Per questo il questore di Lecce ha sospeso per 15 giorni la licenza del Praia, una delle più famose discoteche di Gallipoli. A Marsala il GIP ha emesso un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica nei confronti di due uomini, padre e figlio, ritenuti responsabili di un'aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio del 2 agosto in un bar di Marsala e per la quale dovranno rispondere a vario titolo dei reati di tentate lesioni personali gravi e porto illegale di strumenti atti ad offendere mediante coltello. Il provvedimento scaturisce da un'indagine avviata dai carabinieri solo dopo la segnalazione da parte del personale medico di turno, che indicava la presenza di un uomo con gravi ferite d'arma da taglio. I due uomini sarebbero entrati nel bar avvicinati dalla vittima e dopo una breve conversazione l'hanno aggredita con calci e pugni finché uno dei due non ha estratto un coltello. Dopo l'arresto i due sono stati posti agli arresti domiciliari. A Scanno invece un 15enne originario di Roma è rimasto gravemente ferito per una caduta da un muro alto 3 metri. Stando a una prima ricostruzione il ragazzo

0: Che l'ultraleggero sul quale si trovava, condotto dall'amico pilota di 75 anni, è precipitato a Rivarotta di Pasiano, in provincia di Pordenone, concludendo il suo volo su una quercia che ne ha attutito l'impatto. Il velivolo è finito nei pressi del parco di un ristorante, restando sospeso senza incendiarsi, ma perdendo carburante. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, nel corso della rapida evacuazione della cabina, il 65enne è malamente caduto da un'altezza di alcuni metri. Due presunte violenze sessuali, risse, aggressioni varie, furti, cocktail somministrati a minorenni e 17 casi di gravi intossicazioni da alcol, per cui si è reso necessario l'intervento del 118, che hanno riguardato anche minori di 18 anni. Per questo il questore di Lecce ha sospeso per 15 giorni la licenza del Praia, una delle più famose discoteche di Gallipoli. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che è stata disposta la riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea sud-ovest, precedentemente chiusi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Sono ripristinate tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania con effetto immediato. Martin detta legge nella sprint del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP, il leader del mondiale dopo aver conquistato la pole position, ha vinto anche la gara corta del sabato, precedendo l'Aprilia e il compagno di box Marco Bezzecchi. Infine Andrea Barnabà, medaglia d'argento nei tuffi, dalle grandi altezze agli europei di Parigi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Eccoci tornati alla musica nel weekend che ci porterà alla festa dell'estate, vale a dire a Ferragosto, che praticamente è quasi arrivato. Sabato prossimo è Ferragosto con la musica di Dimensione Sono Soft. Giampiero Di Stora ti sta parlando, leggevo che oggi tra l'altro è la giornata mondiale del gatto, quindi salutiamo tutti i mici che sono sintonizzati con i rispettivi padroni. C'è la canzone d'amore, c'è il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Mi cerchi guardandoti intorno, ma io ti appartengo internamente. E mi chiedo che senso ha perseguire questa sottile e impalpabile superficie quando io sono già dentro al tuo petto. Vorrei che tu ti accorgessi di me, di quanto la mia anima è viva, mentre gode del tuo mondo interiore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per qualche nota instabile su Alpi e Prealpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ancora qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, per il resto sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Grande Mina Mazzini a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buona estate.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Il ristorante Le Specialità da oltre 10 anni produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorante Le Specialità.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesca Proietti. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 73 anni presunto responsabile dell'investimento avvenuto 2 volte di un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese in provincia di Torino. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, il 73enne è stato collocato a regime degli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimangono gravi le condizioni dell'uomo di 65 anni rimasto ferito ieri mentre dopo l'ultraleggero sul quale si trovava condotto dall'amico pilota è precipitato a Rivarotta di Pasiano in provincia di Pordenone, concludendo il suo volo su una quercia che ne ha attutito l'impatto. Il velivolo è finito nei pressi del parco di un ristorante, restando sospeso senza incendiarsi ma perdendo carburante. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, nel corso della rapida evacuazione della cabina, il 65enne è malamente caduto da un'altezza di alcuni metri. Una ragazzina di 12 anni è morta oggi in ospedale per le ferite.

0: Praia, una delle più famose discoteche di Gallipoli. E dopo la morte sul lavoro a Campi Bisenzio, domani, domenica, dalle 9 alle 10, la RSU dello stabilimento Cap Plast di Campi Bisenzio partecipa a un momento di cordoglio davanti alla fabbrica, lo rendono noto i sindacati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando. C'è il Festival Milano in Ascolto del Divertimento Ensemble che prende il via proprio oggi alla Biblioteca Chiesa Rossa. È una giornata dedicata ai ritmi e ai colori dell'Ecuador, al Mind Live Theater per Milano Latin Festival, la proiezione di un grande classico come Casablanca al Castello Sforzesco. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la nostra canzone d'amore, prima l'aforismo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: tra poco a Dimensione Sono Soft c'è Good Life, si parla della sindrome del sopravvissuto.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.000 euro.

0: da 500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Autochioda, l'occasione giusta è qui.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristorante terraferma.it.
5: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Rieccoci con la nostra Good Life del sabato sera, qui a Dimensione Sonosoft. Sapevi che il nostro cervello in campo finanziario e professionale tende a comportarsi esattamente come il termostato di un condizionatore? In pratica, se lo imposti sulla modalità sopravvivenza, continuerà a mantenere la temperatura al minimo, spingendoti ad accontentarti di clienti poco redditizi solo perché sicuri, o a rinunciare addirittura a chiedere quanto meriti per timore di perdere ciò che hai. Questa dinamica prende il nome di sindrome del sopravvissuto ed è un meccanismo di difesa inconscio nato proprio per proteggerci nelle fasi di incertezza. Una curiosità illuminante della psicologia comportamentale rivela però che il nostro senso di realizzazione non dipende da reali barriere esterne, ma quasi esclusivamente dalla soglia di rischio che la nostra mente è abituata a tollerare. E come si fa ad alzare questa temperatura? Qualcuno si chiederà. Riprogrammare la mente verso la prosperità? Gli esperti consigliano un semplice esercizio di realtà proprio vera. Ogni settimana dedica 15 minuti a registrare i tuoi successi e le tue competenze reali, separandoli dalle paure. Usa questi dati per compiere un singolo e meritato atto di audacia, come proporre un adeguamento di tariffa o presentare la tua candidatura per un progetto più ambizioso. Ritarare direi la tua precisione richiede solo costanza, ma è la chiave per smettere di accontentarti ed iniziare finalmente a raccogliere i frutti di ciò che vali. Tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere quando c'è la nostra Good Life.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: dedicato a te che ci stai ascoltando. Le vibrazioni a dimensione sono soft. Tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Controlli alle frontiere, la Spagna amplia il numero degli aeroporti, l'Unione Europea prova ad allentare le tensioni. Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Marcinelle, spalle voltate mentre parla la russa, la CGIL respinge le accuse. Landini, bugia pura, noi non lo facciamo mai. Il sindacato belga rivendica il gesto, siamo stati noi. Iran,

0: domiciliari. Non dà tregua il caldo estremo in Italia, weekend con 19 città in bollino rosso, in arrivo temporali al nord, per la prossima settimana si prevedono nuovi picchi. Lo sport e il nuoto, altri 3 argenti azzurri agli europei, Paltrinieri trascina la 4x1500, Cosetti e Barnabà secondi nei tuffi da 20 metri. Impresa nella senna della staffetta con Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Questa è Dimensione Sono Soft, ultima ora insieme con Gianpiero Di Sora che ti sta parlando. Questa è la radio del benessere. Questo è il sabato di Dimensione Sono Soft, il weekend che precede l'appuntamento con la festa dell'estate, lo sai. Ferragosto è proprio sabato prossimo, mancano esattamente 7 giorni e noi saremo qui a darti compagnia, compagnia giusta con le tante emozioni, emozioni che arrivano ogni ora con la canzone d'amore e il nostro aforisma.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche Tracy Chapman nella serata di Dimensione. Sono Soft, la radio del benessere. Buona estate.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno su gran parte del Piemonte e della Lombardia, salvo per qualche nota instabile su Alpi e Prealpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ancora qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, per il resto sarà una giornata all'insegna del sole e con temperature massime a Milano e Torino intorno ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Acqua e sapone, gli stadio a dimensione sono soft, tra poco i miei saluti. Buona serata da parte mia, sono Giampiero Di Sora, ci ritroviamo domani per continuare il nostro weekend che anticipa un po' la festa dell'estate, Ferragosto, qui a dimensione sono soft. Vi auguro e ti auguro di trascorrere una bella serata, divertiti con la nostra grande musica e passala ovviamente con le persone che ami. Non perderti, mi raccomando, dopo le notizie, Bossa Club, ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesca Proietti, controlli alle frontiere, la Spagna amplia il numero degli aeroporti, l'Unione Europea prova ad allentare le tensioni, Mattarella la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Marcinelle, proteste e tensione alla cerimonia di commemorazione, il sindacato belga ha deciso di voltare le spalle alla russa mentre leggeva il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fratelli d'Italia accusa la CGIL e la Premier Meloni parla di un gesto grave, ma il sindacato italiano smentisce. Una ragazza di 14 anni è scomparsa nei giorni scorsi a Giove in provincia di Perugia. Sui social il Comune Umbro ha pubblicato un appello al fine di agevolare le ricerche su tutto il territorio nazionale. La famiglia ha autorizzato e richiesto la più ampia diffusione della notizia e delle foto. La ragazza non ha documenti con sé e l'ultima localizzazione del telefono è risultata a Torino. Iran, Teheran pone le sue condizioni, Hormuz resta chiuso fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento con noi. Vance vogliono che la faccenda finisca, ci sono progressi. Investe e ferisce 4 ciclisti dopo una lite, 2 sono gravi, arrestato un 73enne per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione il gesto dell'uomo sarebbe stato volontario. Sull'episodio accaduto a Lanzo Torinese indaga ora la procura di Ivrea, l'anziano ai domiciliari. Oggi cerimonia privata di saluto a Francesco Guccini nella sua pavana, solo amici e parenti, il cardinale Zuppi accanto alla bara sistemata nella corte esterna della casa del cantautore. All'uscita del feretro lunghi applausi dei compaesani, di alcuni fan che hanno atteso per ore davanti all'abitazione. Il carro funebre ha già lasciato poi il paesino sull'Appennino per raggiungere Bologna. Calcio di amichevoli estive, oggi la Roma battuta dal Brighton 3-0, il derby d'Italia, Perth lo vince l'Inter, che batte di misura la Juventus e festeggia in Australia. Il Milan ha sconfitto dal Chelsea per 3-0, l'Atalanta supera 3-0 lo Schalke. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.

0: Brico Case, c'è l'ok, è tutto un altro brico.
1: Brico Case, più vicino a te.
0: Brico Case è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricoke.it.
2: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
3: Non farti scappare l'occasione giusta anche se sei in vacanza. Solo da Auto Chioda, ampia disponibilità di auto chilometri zero e in pronta consegna a prezzi mai visti, anche acquistabili in un'unica soluzione. Ad esempio MG ZS da 16.500 euro e Peugeot 2008 da 22.500 euro. Ti aspettiamo a Melzo in via Vespucci 2 e a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Siamo chiusi dal 12 al 19 agosto compresi. Maggiori informazioni su autochioda.it. Auto Chioda, l'occasione giusta è qui.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.
8: I heard people say that too much of anything is not good for you, baby.
9: Oh, well, well.
8: But I don't know about that. As many times that we love, we share love, and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
6: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.

0: Dimensione suono soft.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
0: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non avevo semplici farfalle quel giorno nello stomaco. Sentivo strani voli, stormi di intense meraviglie.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste. Perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.

Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando è vero amore, anche il più banale dei sospetti incute paura. E se la paura cresce, l'amore lo segue, avvampando impetuosamente.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Io ti amo. Ti amo perché tutti gli amori del mondo sono come fiumi differenti che scorrono verso il medesimo mare. Lì si incontrano e si trasformano in un amore unico che diviene pioggia e benedice.